Allora, stiamo facendo una cosa di mica, allora, non è un po' che sto facendo.